0: Ania Beneta.
1: Saboro Mosica.
0: Amici. Magnifico.
1: Amici.
0: Così si. Voglio mi metta. Accordo. Me prestasse ultimi vie.
1: Amici.
0: Aspica salora. Che non mi vuoi. Saura di due becchi. Na hua chiamo.
1: Na.
0: Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na.

any friend for me, no be bad in channel. I won't be sad and say, we are more boy David Iba. We are more boy David Iba. Now, yes, you be sad one, sir. Moji de sa metu mi aye wehi Amu buwa ne se Ani o ure Ye jidi o se ube tu mi aye En a yesu tine ne sa Ode ka omwe ni chire wan se Ha Se ni a muji di e tia no Muji di e ni mon kwa Enye sa Enye sa mamu Mesi a hwa no huna di e amu no mu hwa Hey a di a chisumpo Ah